0: cheirarai.
1: Mi principio e mi fin.
0: Oh, cheirarabraia.
1: Mi principio e mi fin.
0: Oh, oye.